Ci sarebbe sempre Jim. Amici, dietro a si Jim. Se vzeli dotek v krajtech,

con prudenza. Io mi struggo l'impazienza, la sposina si trovò. Benedetto!

vostra parente, farà lontana un po'. Vostra parente è mia sorella, oh gloria! E quando di vederla, quando mi fia concesso, sarà sol crepuscolo, stasera!

0: zitella, nobile, ricca e bella.
1: È vero.
0: Promettendovi per giunta un bell'assegnamento e alla mia morte quanto possiedo.
1: È vero.
0: Minacciando in caso di rifiuto di serredarvi e a torvi ogni speranza ammogliarmi se nuovo.
1: È vero.
0: Orbene, la sposa che m'ho persa.

0: contrario mi incoraggia ed è incantato.
1: Come, come? O questa poi?
0: Ansia dirla qui fra noi, ansia dirla qui fra noi. Lo capite? Lo zitella?

0: vi scrivo con la morte nel cuore, lo farem vivo. Don Pasquale ha girato da quel furfante, da quella faccia d'occhio del dottore. Grazie. Sposa una sua sorella, mi scaccia di sua casa, mi disereda infine. Amor mi impone di rinunziare a voi. Lascio Roma di stesso quanto prima l'Europa. Addio, siate felice, questo è l'ardente mio voto, il vostro Ernesto. Le solite pazzie.
1: Ma se gli parte?
0: Non partirà, ma certo. In quattro salti son da lui, della nostra trama lo metto a parte, ed è il rimane, e con tanto di cor.
1: Ma questa trama si può sapere qual sia?
0: A punire il nipote che opponse alle sue foglie, Don Pasquale ha deciso prender moglie.
1: Giove diceste!
0: Orben, io so dottore, vistolo così fermo nel proposto, cambio tattica e tosto, nell'interesse vostro e quel d'Ernesto, mi pongo a secondarlo. Don Pasquale sa che io tengo al convento una sorella, vi fo passare per quella, egli non mi conosce, e vi presento, pria che altri mi prevenga. Vi viene, resta cotto.
1: Va benissimo.
0: Caldo, caldo vi sposa. Carlotto mio cugino ci farà da notaro. Alla resta poi, tocca pensare a voi. Lo fate disperare, il vecchio è impazza, lo abbiamo

quando avrete introdotto il dottor Malatesta e chi è con lui, ricordatevi bene, nessuno ha più d'entrar, guai se lasciate rompere la consegna. Adesso andate. Per un uomo sui 70, zitto, che non mi senta la sposina, convien dir che son lesto e ben portante. Con questo bocco poi di toilette. Al conviene,

0: rispondete al saluto.
1: Grazie, serva.
0: Oh, cielo, che bella mano!
2: È già quanto che sto.
1: Oh.

0: del velo.
1: Non oseria son certo a sembiante scoperto parlare a un uomo. Prima l'interrogate, vedete se nei gusti v'incontrate. Poscia vedrem.
0: Capisco.
1: Andiam. Coraggio.
0: Posto che ha l'avvantaggio, anzi, il signor Fratestanolo, il dottor Malatello, cioè, volea dire,
2: per la testa,

0: Volea dir che alla sera la signora verrà la compagnia.
1: Niente affatto. Al convento si stava sempre su.
0: Qualche volta al teatro.
1: Non so che cosa sia, né so per bravo.
0: Sentimenti che io non ho, ma il tempo può poi passarmi.

0: Fa proprio al caso mio quel vel per carità.
1: Cara Sofronia, rimuovete quel velo.
2: Non oso, in faccia un uomo.

0: misericordia!
1: Che fu? Dite!
0: Una bomba!
2: In mezzo al cuore, per carità, dottore! Dite! Dite! Se mi vuole! Mi mancano le parole! Sudo! Agghiaccio!
0: Son morto!
1: Via, coraggio! Mi sembra ben disposta!

0: In breve, quel signore vi piace?
1: A dirlo, soggezione.
2: E coraggio.
1: Sì. Sì. Sei pure il gran babbione.
0: Consente, è vostra.
3: Buon giubilo.
0: Beato me.
1: Te la vedrai fra poco.
0: Pur presto pel notaro, per tutti i casi labili, ho tolto me quel mio che in anticamera. Or l'introduco.
3: Oh, caro, quel dottor Pellino.

0: eccetera, Sofronia ma la testa, domicilata eccetera, con tutto quel che resta. Per altra parte eccetera, Pasquale da Corredetto, eccetera,
1: eccetera,
0: poi i genitori secondo il consueto,
1: eccetera,
0: entrare.

0: messo.
1: Un mixo.
0: Amen. Scrivete appresso. Il qual prefato eccetera, di quanto egli possiede, immobili ed immobili, dona tra i vivi e cede, alla sudetta eccetera, sua moglie lindetissima, finora non età.
1: Sta scritto!
0: Intende d'ordina,
1: no.
0: E si è riconosciuta,
1: Uta.
0: In questa casa e fuori,
1: Ori.
0: Padrona ampia, assoluta, e siede a tutti i singoli di casa riverita.
1: I

0: dei testimoni.
1: Che testimoni? Ma che testimoni?
0: Un solo non può star.
2: Indietro, indietro, attenzioni!
3: Ernesto!
1: Ernesto? E non sa niente?

svegliamo. Alla modista cento scudi, obbligato. Al carrozziere 600, poca roba. 950 al gioielliere. Per cavalli, al demonio i cavalli, i mercanti e il matrimonio. Per poco che la duri in questo modo, mio caro Don Pasquale, arrivederci.

Che cosa vorrà dir questa gran gala? Uscir sola quest'ora nel primo di nozze. Debbo farmi ogni costo ed impedirlo. Ma si fa presto a dirlo. Colei ha certi occhiacci, certo far da sultana. Ad ogni modo può provarmi, se poi falli.

è finita Don Pasquale, è finita Don Pasquale. Hai per romperti la testa, hai per romperti la testa.

perché a fare questo? Fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino dalla parte che guarda settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, di introdurmi per la porta segreta. A noi darà il riceto sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele. Addio! Questo è troppo! Costei mi vuol morto arrabbiato! Ah, non ne posso più! Perdo la testa! Si chiami malatesta! Correte dal dottore! Ditemi che sto male! E venga posto! O finirlo crepare ad ogni costo!

0: Siamo intesi.
1: Sta bene, ora in giardino scendo a far la mia parte.
0: Mentre io fo qui la mia, soprattutto che il vecchio non ti conosca.
1: Non temere.
0: Appena venir ci senti.
1: Sul mantello e via.
0: Ottimamente.
1: Arrivederci.
0: Questa repentina chiamata mi prova che il biglietto del convegno notturno ha fatto effetto. Eccolo! Come pallido è dimesso, non sembra più lo stesso, me ne fa male il cuore.

0: buona sapersi. Mi spiegherete al fin?
1: Mezza entrata d'un anno, in cuffie e in nastri consumata. Ma questo è nulla.
0: E poi,
1: la signorina vuole andare a teatro. M'oppongo con le buone, non intende ragione. E son deriso, comando, e con la mano mi dà sul viso uno schiaffo, sì signore, lo schiaffo è nulla, eri peggio ancor, le vede, adorata Sofronia, io son di sasso,
0: secondiamo.
1: Ma come? Mia sorella si saggia buona bella. Sarà buona per voi, per me lo certo.
0: Che sia colpevole sono ancora incerto.
1: Io son così sicuro del delitto che v'ho fatto chiamare espressamente quale testimonio della mia vendetta.
0: Riflettete.
1: Oh, tutto prevenuto.

nel giardino scendiamo. Prendo, metto la mia gente, prendo con la mia gente e il boschetto circondiamo. E la coppia sparurata a mio cielo intitolata, senza perdere un momento quando già la tode so. La coppia sciagurata a mio cenno imprigionata, senza perdere un momento conduciando al tode sta, senza perdere un momento conduciando al tode sta, senza perdere un momento conduciando.

0: stava qui con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non v'era alcuno.
0: Che facciato sta? E mentire sfacciato!

0: quest'ora in giardin e facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? Ah, dove, Emilia? Fuori di casa mia, occhio!

quale lasciate fare a me. Solo badate a non smentirmi. O carta bianca. È inteso. Benissimo. Domani.

0: assegno di 4000 scudi.
1: Ah, caro zio, e fiave!
0: Desiderarne più tempo, dite di sì.
2: Ma pongo!
0: E già consento! Corri a prender Norina, recala e vi posso.